canzonetta. Eccola, appunto facciamo che ce la canti. Zitto, vien gente. Ed esso...

certo, ipocritone, via presto la canzone, chi sta male a me deste, a madama cantate, chi

0: Ella mi disse che Figaro verrà via.
1: Anzi, è venuto.
0: Abbassa un po' la voce. Dunque, un ci ascolto e l'altro deve venire a cercarmi.